tonnelli di coraggio, tonnelli di coraggio, po' di coraggio, erano tu e l'inicuma di gioco mio, e il nostro programma, tutto quello che so di com, che per accalumi esas, la telefonista ad oggi, mera sequines, la canna del team posforasas. Συνεχίζουμε λοιπόν με τις ωραίες συνθέσεις του Θανάση Πολυκανδριώτη με μερικούς από τους μεγάλους καλλιτέχνες μας. Ελένη Βιτάλη.